0: Don Pasquale la mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, che sia ver!
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prender Norina, reca.

regina deve mandar. Una bella lista, una regina deve mandar. Sento mi piazza, qualche ragazza, lei come quella, cerca me no. Una bella lista, domma mattina, una regina deve mandar. Senza con ordine la nazia, il minuetto, il la follia.